stresso sa mi ingratitù, a mi stresso ne sa mi malumo, che sa mo, a mi. Al tempo che passe buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che occulté, a